0: Ma se internazionale, un bianco, un buono, gemini. Ehi,
1: sono
0: No, comunque, ho che tu vuoi tanto. No, non senti.
2: I'm coming back.
0: I'm coming back.

0: Ma se internazionale, un bianco, un buono, gemini.
1: I'm coming back.